0: questo è l'uomo che io cerco. Non mi inganno. A tronzuone. Hai pace da malanno. Si direbbe da me che alla regata non hai fatto bandiera.
1: Il porchi salta al naso.
0: E se la vera cagione io ti dicessi del tuo danno?
1: Lo so, la priora greve è da rimpata.
0: Vai,
1: che dunque?
0: Avvicina. Con l'asso hai la barca stregone.
1: Vergine santa,
0: una Maria piega sul tuo capo. Osserva quella cieca.

0: Amici, tanto volendo un segno tagliato col magico segno.
1: Horror, horror!
0: Porca sarà la tua bara. Stai in guardia, fratello!
2: Sei! Sì.
3: Voi seguite a mistica rosa.
0: La mini tre volte scagliar su tuoi remi. Parole tremende, le fubri anatemi.
1: Addio! Addio!
0: E la tua barca sarà la tua bara. Stai in guardia, fratello!

grassa. San salve, han riso, sono tanto fra marinari e mozzi, han tredicina di remi e nulla più, due colubrina di piccolo calibro, or va con quanta lena ti resta e dispone le scolte.